movimenti leggeri di testa, leggeri di testa, non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Ho goduto dei mattina festa, dei mattina festa, ma per me è cominciato, non ha cominciato, non ha.

0: narrami un po' di lei che ti innamora, di chi?
1: Bianca, sorridi!
0: Aie! Essa t'avvince coi vaghi rai,
1: rider mi fai,
0: ride chi vince.
1: In te gli sfide per verità, vince chi ride.

0: non me so parla, ascolto.
1: Iago, che nota la mia dimora?
2: Voglio racconta il modo,

0: è strano
1: avvicinarmi a nuovi facendo
0: bagno tamano vai e
1: ma se no quando mi cade a sapere

0: spento. Amore tuo, l'anima mia nessun più smuova.
1: Questa è una ragna dove il tuo cuore casca si lagna, si piglia cor. Troppo l'ambiti, troppo l'armati, vada ai delini, vada ai bugiardi. Questa è una ragna